0: 我要你，我要你。
1: 那里很黑，
0: 我要，
1: 所以我们可以帮他们点蜡烛，然后你就可以跟他们说，不要害怕，我不没事了。

911，我也好想要 party。

0: 来，王准哥啊，看这个好不好？
1: 好啊，可以啊。
0: 来。

给我。

0: 很好，
1: 没问题，
0: 我很好，没事的 ，I'm OK， I'm OK。哎呦呦，哈哈哈。

0: 就准备好了吗？
1: 也、yeah, 准备好了。
0: 准备好了吗？来了，我数到四的时候，全部朋友们跟着秀一起喽。

时代的大桥，一往年老，一往自卑的牢骚，一往那被比较习惯的纷扰。沿着河流的方向，我们看到海洋。

Le principali banche di investimento internazionali si attendono nuove misure di stimolo economico nella seconda metà dell'anno per consolidare la ripresa cinese, dopo che la crescita del prodotto interno lordo nel secondo trimestre si è fermata al 4,3% su base annua, al di sotto dell'obiettivo governativo compreso tra 4,5 e 5%. Il dato segna un rallentamento rispetto al 5% del primo trimestre, imputabile principalmente alla debolezza dei consumi e degli investimenti. Gli analisti indicano come probabile risposta delle autorità a un approccio simile al pacchetto di stimoli varato nel settembre del 2024, anche se di portata più graduale e misurata. Sul fronte monetario, la bassa inflazione lascia margine per ulteriori tagli ai tassi di interesse e al coefficiente di riserva obbligatoria delle banche. Sul fronte fiscale, si prevedono emissioni accelerate di titoli di Stato e possibili aggiustamenti delle quote annuali di emissione. Le infrastrutture rappresenterebbero la leva privilegiata per sostenere la crescita, con interventi focalizzati su rinnovo urbano, edilizia residenziale accessibile, logistica, reti elettriche, risorse idriche, infrastrutture digitali e servizi pubblici. Un incontro di alto livello a metà anno sulle questioni economiche viene considerato dagli analisti come la sede più probabile per la formalizzazione di un orientamento di politica più accomodante. La riunione potrebbe segnare un punto di svolta simile a quello del 2024, quando le misure varate innescarono un forte rally dei mercati azionari. Gli esperti avvertono tuttavia che, oltre alle misure monetarie e fiscali, sarà decisivo intervenire sul sistema degli incentivi per imprese e governi locali, riducendo l'eccessiva avversione al rischio che rischia di limitare l'efficacia delle manovre espansive.

La Commissione europea ha inflitto ad AliExpress una multa da 550 milioni di euro per violazione del regolamento sui servizi digitali, nella sanzione più elevata mai comminata dall'entrata in piena vigore della normativa. L'accusa rivolta alla piattaforma di proprietà di Alibaba riguarda l'inadeguata gestione della vendita di prodotti illegali, non sicuri e contraffatti. Si tratta del terzo caso noto di applicazione del regolamento. In precedenza erano stati sanzionati il social media X con 120 milioni di euro e la piattaforma cinese Temu con 200 milioni di euro. La società ha espresso il proprio disaccordo con la decisione, definendo la sanzione sproporzionata e non rappresentativa degli sforzi compiuti sul fronte della conformità normativa. AliExpress ha annunciato di star valutando tutte le opzioni disponibili e dovrà presentare un piano di azioni correttive entro il 20 ottobre. Esperti di settore hanno evidenziato come il caso evidenzi la crescente pressione regolatoria europea sulle piattaforme digitali cinesi, invitando i merchant che vendono in Europa a rivedere con urgenza i propri sistemi di conformità. Tra gli adempimenti considerati prioritari figurano la verifica delle certificazioni obbligatorie come il marchio CE e le etichette di efficienza energetica, la garanzia che i rapporti di collaudo siano rilasciati da enti certificati, e il mantenimento di documentazione tracciabile delle autorizzazioni di marchio. Gli analisti sottolineano che la conformità non è più un vantaggio competitivo, ma una condizione minima di accesso al mercato europeo. Nel lungo periodo, i venditori sono esortati ad abbandonare la concorrenza basata sul prezzo, investendo nel valore del prodotto e nella costruzione di un marchio riconoscibile capace di assorbire i costi crescenti imposti dalle norme. La Camera di Commercio cinese presso l'Unione Europea ha auspicato che l'applicazione del regolamento avvenga in modo equo, trasparente e proporzionato.

Shanghai ha registrato una crescita del prodotto interno lordo del 5,6% nella prima metà dell'anno a prezzi costanti, superando la media nazionale e i tassi di crescita annuali della città nel 2024 e nel 2025. Il PIL municipale ha raggiunto i 2.790 miliardi di yuan. La performance è stata trainata dal settore terziario, cresciuto del 5,9% rispetto all'anno precedente, con il comparto dei servizi moderni, che ha portato il valore aggiunto del settore a oltre 2.200 miliardi di yuan. Particolarmente vivace il segmento della trasmissione di informazioni, del software e dei servizi informatici, balzato del 9,1% su base annua grazie alla spinta dell'intelligenza artificiale, del design di circuiti integrati e delle piattaforme digitali. L'intelligenza artificiale è stata identificata come uno dei tre settori pionieristici della città, insieme ai circuiti integrati e alla biomedicina. Il valore produttivo complessivo di questi comparti è cresciuto del 14,5% nella prima metà dell'anno, con la manifattura di circuiti integrati e quella dell'IA, che hanno entrambe registrato un incremento del 20%. Il valore produttivo delle industrie strategiche emergenti è aumentato del 7,7% nel semestre. Tra i comparti più dinamici spiccano i veicoli a nuova energia, con una crescita del 33,9%, la nuova energia con più 20,6% e le apparecchiature di alta gamma con più 9,3%. La domanda di satelliti, razzi, navi ad alto contenuto tecnologico e grandi aeromobili di produzione nazionale si è mantenuta robusta. Il World AI Conference, tenutosi a Shanghai nella settimana precedente, ha stabilito un nuovo record per superficie espositiva, con oltre 100.000 metri quadrati, confermando la centralità della città nell'ecosistema globale dell'intelligenza artificiale.

Il Consiglio di Stato cinese ha pubblicato un piano sanitario nazionale per il quinquennio 2026-2030, che punta ad aumentare l'aspettativa di vita media a 80 anni, rispetto ai 79,25 del 2025, e a contenere l'incidenza delle principali malattie croniche. Il documento delinea le priorità per il miglioramento del sistema sanitario nel prossimo quinquennio, con una visione integrata che spazia dalla prevenzione all'assistenza agli anziani, dalla ricerca biomedica alla cooperazione internazionale. Il ministro della Commissione Sanitaria Nazionale ha ricordato che l'aspettativa di vita è aumentata di quasi 4 anni negli ultimi 13 anni, portando la Cina al terzo posto tra i 16 paesi, con più di 100 milioni di abitanti perché invecchia. Si stima che circa 450 milioni di cinesi soffrano di patologie croniche, cui è riconducibile l'88,5% di tutti i decessi. Il piano prevede misure per contrastare i principali fattori di rischio comportamentali, tra cui la sedentarietà, il fumo, il consumo eccessivo di alcol e le cattive abitudini alimentari. Obiettivo dichiarato è ridurre il tasso di fumo nella popolazione sopra i 15 anni al 20% entro il 2030. Ampio spazio è dedicato alle politiche per la fertilità e la cura dei bambini, con l'estensione della copertura assicurativa per le tecniche di riproduzione assistita, mentre per i bambini, sotto i 3 anni, si prevede un incremento di 6 punti percentuali del tasso di iscrizione agli asili nido. Il piano punta a istituire un cerchio di assistenza sanitaria di base raggiungibile entro 15 minuti, a potenziare la telemedicina e ad accelerare lo sviluppo di farmaci innovativi, terapie geniche e cellulari, vaccini di nuova generazione e dispositivi medici avanzati,

La Cina punta a completare il 95% della dorsale della rete nazionale integrata dei trasporti entro il 2030, rispetto all'attuale 91%, spostando l'attenzione dall'espansione rapida della rete al miglioramento della connettività, dell'efficienza e della resilienza del sistema. Lo ha annunciato il vice ministro dei trasporti nel corso di una conferenza stampa a Pechino. Nel quinquennio 2026-2030 il paese proseguirà nel miglioramento delle infrastrutture ferroviarie, stradali, fluviali, aeree, postali e dei servizi di corriere espresso, accelerando contestualmente lo sviluppo di una rete logistica più integrata. Tra gli obiettivi concreti figurano il rinnovo infrastrutturale e la trasformazione digitale di circa 80.000 km di rete di trasporto, la costruzione o ristrutturazione di 500.000 km di strade rurali, e il miglioramento dei collegamenti intermodali in circa 1.000 grandi hub e terminali merci. I principali corridoi in programma includono ferrovie ad alta velocità costiere, autostrade potenziate lungo i confini terrestri, collegamenti lungo il fiume Yangtze e nuovi attraversamenti di fiumi, mari e baie. Il settore del trasporto merci aereo avrà un ruolo chiave nel quinquennio, in risposta alla crescente domanda dell'e-commerce transfrontaliero e delle industrie manifatturiere avanzate. Nel 2025, il volume del cargo aereo e postale ha superato per la prima volta i 10 milioni di tonnellate, di cui 4,4 milioni su rotte internazionali. Nel precedente quinquennio la Cina ha investito 18,8 migliaia di miliardi di yuan nelle infrastrutture di trasporto, il maggior investimento e la più rapida espansione della rete in qualsiasi periodo quinquennale, dalla fondazione della Repubblica Popolare nel 1949. La rete di trasporto complessiva supera oggi i 6 milioni di chilometri. Love Rain. Love Rain. Love Rain.

La Cina ha consegnato la nave autoscaricante da rinfuse più grande, più veloce e tecnologicamente più avanzata mai costruita, stabilendo tre primati mondiali simultanei nel settore della cantieristica navale ad alta specializzazione. Il varo è avvenuto nello stabilimento di Yangzhou, nella provincia dello Jiangsu, dove China State Shipbuilding Corporation ha completato l'unità denominata Wantanara, realizzata dalla controllata CSSC Chengxi Shipyard, per il colosso minerario globale Rio Tinto. Il battello, con una portata lorda di 41.800 tonnellate, misura 215 metri di lunghezza, 42 di larghezza e 14,5 di profondità, con una capacità di stiva di 29.000 metri cubi. La propulsione è affidata a un sistema full diesel elettrico. È la nave autoscaricante di trasbordo in acque basse, con il maggiore tonnellaggio al mondo, la più rapida mai costruita nella sua categoria, e la prima in assoluto, con capacità di navigazione bidirezionale. Il sistema di scarico è composto da due impianti di sollevamento indipendenti, con una portata combinata di 12.000 tonnellate l'ora, quasi il doppio rispetto al precedente record mondiale. 41.800 tonnellate di minerale di ferro possono essere scaricate in meno di 3 ore e mezza. Le 5 navi ordinate da Rio Tinto opereranno al largo delle coste della Guinea, al servizio del progetto minerario Simandou, tra i più grandi al mondo, trasportando il minerale dai terminali in acque basse alle grandi navi oceaniche ancorate in acque profonde. La seconda unità della serie è attesa per ottobre, mentre tutte e 5 le consegne sono programmate entro la prossima estate. Il completamento del progetto segna il passaggio della Cina da seguace a leader globale nel settore delle navi autoscaricanti ad alto valore aggiunto.